State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno in questo lunedì 14 settembre. Ragazzi, una settimana e arriva l'autunno. Beh, sì, che dobbiamo fare? Se arriva l'autunno, arriva, ce lo prendiamo, anche se quest'autunno sarà caldo, così dicono, quindi non dovremmo avere molte. Le stagioni saranno sempre più calde. Bene, buongiorno, sono le 4 e 32 e 36 secondi, abbiamo perso 4 secondi anche l'ora doppia. E naturalmente anche oggi avremo le nostre rubriche, avremo il ballo di Beppe, avremo Marco in diretta, poi avremo ricordato tante cose, quello che succede, la musica degli anni 60 e tutto il resto. E allora iniziamo con l'unico saluto delle radio, che ormai facciamo la mattina, lo facciamo presto, poi dopo basta, perché insomma è importante mandare musica ed altro, tanto le radio si salutano tutte da sole. E allora eccolo qua, il saluto delle radio, Radio Mare Italia e le altre radio con Angela
1: È il
0: Ricciardi.
1: momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge. Circeo Radio Italia. Centro Radio Italia. Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello. Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco. Radio Serena Net. All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano. Radio Clock Mania. Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS 93,4, 95,3, Praia. Radio Empire 94,9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live. Globus Radio Station. Canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web. Radio Studio 4 Web Radio. Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play. Radio Studio Sound. Radio RVD 87,7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigullio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101,800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance. Radio Albatro. Dantoradio.it. Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it. Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30. Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: meravigliosa creatura. E allora sentiamo Marco Roma cosa ci dice.
1: Stamattina ricordiamo due grandi cantanti, uno è Franco Califano.

0: verso Marco Roma.
1: Ricarica batteria 95. Ah. Non incarico. Avvia chiamata vocale con Marco Roma. Saluto Canoro. Pulsante.
0: Ah, non avvia chiamata avvia... vocale. Subito, ciao.
2: 4:42, 12 secondi. Pulsante.
0: Sta suonando.
3: Buongiorno.
0: Noi siamo... Buongiorno e buon lunedì.
3: Buongiorno. Buon lunedì. Ben ritrovati.
0: Buon lunedì. 14 settembre, il secondo buongiorno mi sembrava quasi di quelli da Macabri, dici, questo che è Dario Argento. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Sì, perché forse sei fermo e quindi...
3: No, sto in viaggio.
0: Ah, invece sembrava che fossi fermo, buongiorno, che è arrivato dall'aldilà, è arrivato il buongiorno. Bene, allora stiamo andando verso Tor San Lorenzo come ogni lunedì.
3: Stiamo andando verso Tor San Lorenzo
0: con il caffè o senza caffè?
3: Con il caffè, oggi col caffè.
0: Ah, allora oggi avremo il rito del caffè, ma... perfetto, sì. Avremo il rito del caffè e...
3: 19 gradi
0: anche qui, insomma oggi 20,
3: sì. Sembra che il tempo è bello,
0: speriamo.
3: Oggi è bello, sì.
0: Allora, dunque, sono le 4 e
3: 43 e 21
0: secondi,
3: sì.
0: I saluti a TM Trianoro BMS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Francesco che ci ha lasciato e me con tempo fa per inseguire le malviventi. Salutiamo anche Simona che ce l'ha segnalato. Salutiamo anche la nostra amica Stella che è andata via prematuramente, colpa del male del secolo. La ricorderemo ormai, alcune persone le mettiamo insieme a noi. La signora Celeste che ogni mattina si sveglia, stamattina alle 4:24. Ernesto, caro, e a questo punto dobbiamo sapere cosa fa Damiano e cosa fa Eleonora.
3: Spariti. Praticamente spariti.
0: Ricordiamo invece chi ci sarà dopodomani con noi alle ore...
3: mercoledì 20. Ore 20, 20. Philip Simaz.
0: Almeno questo mercoledì avremo Philip Simaz. Come va la promozione? C'ha molti followers?
3: Sì, va forte. Penso quasi in 10.000 visualizzazioni è stata su YouTube.
0: Bene, allora dai.
3: Sì, perché io li metto su tutti i canali. C'è chi vince su TikTok, chi su YouTube. Lui è andato forte su YouTube.
0: Ah, su YouTube, ho capito.
3: Sì,
0: perfetto. Sì. Allora, quindi...
3: Poi adesso c'è il suo podcast in TV, del suo programma che è inventato lui.
0: Ah, ecco.
3: Già l'ha registrato e va in onda non so quando, tra poco. Settimana, non mi ricordo quando.
0: Perfetto.
3: E poi lui racconterà lui.
0: Bene, poi ci racconterà mercoledì sera. Dunque,
3: sì.
0: Philip Sidaz, lo ricorderemo dopo anche alle 5:15, perché oggi ci sarai tu alle 5:15, che distribuisci caffè,
3: yes,
0: con le canzoni ed altro. E adesso andiamo a vedere la prima canzone del mattino, che dovrebbe essere dedicata a Damiano e Eleonora, ma noi la dedichiamo... altre persone, Giovanna magari che si è svegliata o dorme ancora.
3: Guarda, questa canzone la dedico a lei perché me l'ha fatto conoscere lei.
0: Sì.
3: Perché ti do un indizio, già due giorni fa è uscita.
0: Ah, allora non posso...
3: Quindi non so se riesci.
0: Sì.
3: È uscita venerdì. Già parecchie visualizzazioni.
0: Ah.
3: Il testo è per noi.
0: Per noi. Non lo posso immaginare chi è.
3: Dai, ci riesci.
0: Per noi.
3: Chi è uscito venerdì? Già qualcosa lo sai?
0: No, perché una volta quando c'era Salvatore andavamo a guardare sempre le canzoni del venerdì. E adesso invece che siamo più verso gli anni 60, visto che Salvatore non c'è la mattina presto, e allora non le guardo. Dunque, ecco perché non dovrei andare a cercare venerdì, ultimamente venerdì, per noi.

0: Sarà Elisa?
1: No, non Elisa.
0: È una donna?
1: Diciamo okay. Che non è solamente un uomo, ma ti do un grande indizio. Sono due uomini.
0: Sono due uomini, giovanotti.
1: Due uomini. Giovanotti. E anche giovani.
0: No, giovanotti no, perché ha finito il tour. Proprio...
1: No, giovanotti no. Però penso che, non dico il doppio, ma di età giovanotti. Loro comunque sono giovani.
0: Giovanotti ha 60 anni, quindi. Mahmood?
1: Almeno uno è proprio molto piccolo. E hanno fatto Sanremo tutti e due. Sì. Non è Mahmood. Non hanno mai vinto Sanremo, anche se l'hanno fatto.
0: Lucio Corsi?
1: No. E penso che, non mi ricordo se uno dei due è arrivato anche secondo.
0: Non ti ricordo.
1: Ultimamente, da pochi anni.
0: Blanco?
1: Mi pare.
0: No, Blanco l'ha vinto.
1: No.
0: L'ha vinto Sanremo, Blanco, insieme a Mamma.
1: L'ha vinto, sì, l'ha vinto.
0: Quindi non ci sta.
1: No, loro due non hanno mai vinto.
0: Ultimo?
1: Però, no.
0: L'ultimo non l'ha vinto, no. È arrivato.
1: No. Siamo massimo quarto, diciamo, terzo, quarto.
0: Diamo un'altra mano più aiutante.
1: Allora, se ti dico questa già zecchi subito, quindi è un duetto particolare, perché sono di due città importanti tutte e due. Oddio, lui uno, dimmi.
0: Vabbè, due città importanti tutte e due, Roma e Milano.
1: Sì, però togliamo Milano, ma mettiamo una del sud, dai.
0: Ah, Clementino.
1: No. Anche se è molto simpatico.
0: Allora, se non è Clementino è Arancio. No, vabbè.
1: Mandarino
0: Clementino.
1: Vabbè, ti dico, uno è napoletano.
0: Sì.
1: T'ho detto, no? Gigi... E l'altro si sente romano, ma
0: Gigi D'Alessio?
1: No.
0: Ma allora mi porti.
1: Qua arriviamo... Anche perché sono più giovani.
0: Ah, Gigi D'Alessio è una certa età.
1: Una grande mano, che sono più giovani.
0: LDA?
1: No.
0: Adesso mi sfugge l'altro rapper napoletano. Jolier.
1: Bravo. Ma con chi canta, però?
0: Con chi canta?
1: Devi azzeccare tutto.
0: Jolier con... Adesso la scrive Jolier.
1: Vabbè, la grande mano, te l'ho sempre detto. Lui si sente romano, ma non è romano. Penso è nato a Verona. Però lui è cresciuto. Anche se adesso. Allora, lui è cresciuto a Roma, quindi Roma nel cuore. Però per motivi di lavoro, adesso abita a Milano. Ti do un grande una mano.
0: Tutti abitano a Milano. Quelli che.
1: Chi è che abita a Milano?
0: Tanti quelli che fanno musica.
1: Tanti, sì.
0: Non ci sono, dai. Jolier, eh?
1: Jolier?
0: Non ci arrivo perché sono troppo giovani. Questi giovani non...
1: No, uno. Allora, Jolier è giovane, vabbè. L'altro è giovane uguale, però.
0: Sì.
1: Penso non arriva a 40 anni.
0: No. Allora, due come noi si chiamava per noi. Per noi. Perché due come noi era quell'altro di Angelina Mango con allora. Per noi Jolier, aiutatemi ragazzi, chiamate. Bene, dai.
1: Allora, ti aiuto.
0: Sì.
1: L'altro c'ha un nome veramente romano. che si usavano ai tempi dei gladiatori. È facile, è facile.
0: I nomi dei gladiatori. Lucio Seneca. Giulio Cesare.
1: No.
0: Certo che i nostri radioascoltatori dicono: come la mattina questi qua giocano a fare un titolo di una canzone.
1: Allora, 36 anni, del 90.
0: Ah, tra un po' diremo come si chiama la mamma.
1: Allora, Geoliere sono 26.
0: Ah, io pensavo che fosse un po' più anzianotto, Geoliere.
1: Infatti, Geoliere sì. E l'altro ce n'ha 36. È strano che non ci sia arrivato.
0: Eh no, perché questi giovani non li conosco, per quelli vecchi.
1: Ma giovani, sta facendo veramente i sold out a tutti gli stati.
0: No,
1: io vengo a Torino all'Allianz.
0: Ti ho detto ultimo, ho detto no.
1: No, ultimo no. Ma anche lui sta facendo sold out e sta andando veramente forte. Rispondono gli stati, è quello che sta facendo adesso. Ha fatto un duetto ultimamente al concerto suo, penso, non mi ricordo dove. Comunque con Antonio Venditti.
0: Ah, qualcosa di Antonio Venditti ho sentito che ha fatto un... Ne abbiamo parlato l'altro giorno proprio, mi pare, o no?
1: Sì.
0: Allora,
1: Lo devo dire io.
0: Dicelo tu, dai.
1: No, un cantante bravo italiano.
0: Cantante bravo italiano con Antonello Venditti.
1: Giovane.
0: Sentiamo tanto il sottofondo. Giovane Antonello Venditti. No, ci arrendiamo tutti quanti.
1: No, non è da te.
0: No, troppo, quando le fai difficile. Già, insomma, è colpa tua,
1: Ce l'ho fatta stavolta.
0: Ti mando un applauso, ma è colpa tua che stamattina avessi in difficoltà.
1: Ce l'ho fatta stavolta
0: proprio mi hai spogliato, quindi devo venire a vestirmi da te con i cuoricini
1: stavolta. Sì,
0: vabbè, allora dai, su,
1: dai, io dico il nome, tu dici il cognome.
0: Dici il nome,
1: che tanto ti dico il nome, tu il cognome lo sai.
0: Se dici
1: perché è importantissimo.
0: Sì, dici il nome.
1: Achille.
0: Ah, mannaggia, ne avevamo parlato pure l'altro giorno, vedi un po'. E vabbè, Achille Lauro, mannaggia.
1: Ormai a scordarti Achille Lauro.
0: Vabbè, vediamo se c'è l'intelligenza artificiale. Per noi Achille Lauro. No, non ce la manda lei. O pensi di sì?
1: Penso di prova.
0: Io non so perché non l'ho mai sentito. Posso vedere se...
1: Sento.
0: Vediamo se è vero. Sì. Ce lo sta mandando. Ce lo sta mandando, sì. Allora, ci sentiamo alle 5 e quarto.
1: Sta andando forte questa canzone.
0: Invece...
1: Allora, io... A me me l'ha fatta conoscere Giovanna... E siccome noi giochiamo sempre con il per noi, io gli dico sempre: parliamo di noi. Ho imparato una frase: parliamo di noi.
0: La dedico
1: a lei.
0: Grazie. Allora,
1: Giovanna, questa canzone è per te che ci stai ascoltando.
0: A tra un po', allora. A

0: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta una buona giornata da Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7. Oggi abbiamo una professoressa, buongiorno professoressa, il suo nome intanto e la sua materia di insegnamento. Professoressa, ecco, arriva, e un po' di... eccolo qua. Professoressa, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, lei è la professoressa di...
2: Arte e Immagine.
1: Immagine. E insegna quindi in una scuola di...
2: una scuola secondaria di primo grado, prime, seconde, classi prime, classi seconde e terze.
1: E la città, il paese?
2: È Ospitaletto Bresciano.
1: Quindi provincia di Brescia. Ospitaletto. E ha questi ragazzi, ha accompagnato oggi questi ragazzi, di cui ci presenta i nomi e fa sentire il loro nome.
2: Ecco, Nayab.
1: Ayab.
2: Tommaso.
1: Sì.
2: Giacomo.
1: Sì.
2: Ilaria.
1: Alessandro.
2: Alian.
1: Rian. Allora, adesso facciamo una domanda a questi ragazzi. Come hanno vissuto questa esperienza? E man mano che lo dicono anche il loro nome.
3: Mi chiamo Nayab, per me questa esperienza è stata facilissima e la vorrei riprovarla.
1: Bene, ancora un altro?
4: Ciao, io mi chiamo Tommaso e anche a me è piaciuta molto questa esperienza.
1: Sì.
4: Sicuramente una cosa da rifare in futuro.
1: Sì.
4: Mi sono divertito molto.
1: Ti sei divertito, bene, avanti.
5: Mi chiamo Giacomo, questa esperienza mi è piaciuta molto. Vorrei rifarla anche
1: di nuovo.
5: Con le altre attività
1: che ci sono
5: in questi, che
1: perfetto,
5: in questo istituto fornisce.
1: Perfetto, avanti, prossimo.
6: Mi chiamo Alian. Sì. E questa attività mi è piaciuta molto perché l'ho fatta la prima volta.
1: Bene, ancora?
7: Mi chiamo Rian, è molto bello, però ho fatto la prima volta.
1: Hai fatto la prima volta anche per te. Allora, mi pare che abbiamo parlato tutti?
8: No.
1: C'è? Manca
8: sono ancora...
1: Sì, allora, facciamoli sentire.
9: Sono Ilaria e mi è piaciuta molto questa esperienza, anche se personalmente non la vorrei rifare.
1: Non la vorresti rifare?
9: No.
1: Ecco. Bene, avanti, il prossimo.
10: C'è l'ultimo.
1: Sì. Sentiamo ancora.
11: Mi chiamo Alessandro, Alessandro, ed è stata un'esperienza molto bella perché comunque ci hanno fatto imparare molte cose.
1: Perfetto. Chi è che di voi nel percorso ha toccato una chitarra per caso?
8: Nessuno
1: ha toccato.
8: No.
1: E chi è che invece per voi ha toccato un telefono?
8: Nessuno.
1: Chi è che di voi ha toccato una moto?
8: Cioè, io e Ilaria.
1: Tu e Ilaria la moto.
8: Anche Tommaso. Anche Tommaso e Ghidoni.
1: Ecco. E invece chi è che ha bevuto? Cosa avete bevuto al bar?
8: Coca-Cola.
1: Sì.
8: Lemon soda.
5: Lemon soda. Anche io lemon soda.
1: Tutti lemon soda.
6: Lemon soda.
1: Lemon soda. Bene, allora, avete qualche domanda da fare sulla disabilità, a parte quella che avete fatto al nostro amico Giuseppe poco fa? Volete fare qualche domanda?
8: Non ho nessuna domanda.
1: Non avete domande?
5: Allora,
1: sì, dimmi.
5: Io mi chiamo Giacomo.
1: Sì.
5: E le volevo chiedere se l'Italia o nelle città ci sono abbastanza misure anche per i ciechi, come attraversare la strada, dei segnali.
1: Sì.
5: Di segnaletica.
1: Allora, è una domanda molto, molto intelligente. Nei pressi delle stazioni voi vedete quelle righe colorate, e quelle sono i cosiddetti LVE Lodges, Vector Evolution, che servono per mettere il bastone dentro e camminare il non vedente. Purtroppo, abbiamo anche dei cagnolini questa mattina, purtroppo non ce ne sono a sufficienza, però nel futuro si spera che si migliori. Ancora qualche altra domanda?
12: Avete domande?
6: No,
1: bene, allora ragazzi, io vi auguro una buona giornata. Al 3-2-1 tutti insieme diciamo viva Dialogo nel Buio. Allora 3-2-1
13: viva Dialogo nel Buio.
1: Grazie, alle prossime.

alla radio. Sono Mimmo Russi, sono di Brindisi, sono musicista. Ho iniziato a studiare musica dall'età di 13 anni con la chitarra elettrica, chitarra moderna. Pian piano il mio interesse si è spostato verso gli strumenti a percussione, quindi batteria, percussioni in genere, congas, bongos, timbales latini e tutto ciò che era il mondo delle percussioni. Ma non mi è bastato. Ho continuato a studiare canto e sono entrato a far parte di varie formazioni, varie band. Ho avuto l'occasione di suonare con persone molto importanti nell'ambito musicale. Ho accompagnato i Gypsy All Star a Porto Rotondo nel 2005. Ho avuto modo di accompagnare anche artisti di calibro internazionale in varie occasioni in Sardegna, in Costa Smeralda, e ho partecipato a vari concorsi. Da ragazzino mi sono sempre distinto per le mie qualità canore e per il mio talento. Adesso mi sono così cimentato nel pubblicare questo mio primo singolo che ormai è su tutte le piattaforme online dal titolo Perso di te, e con estremo piacere ve lo faccio ascoltare.

0: Voce non attiva.
1: Malik Ayan, come foglie

Ciao a tutti carissimi amici di Disabili International Radio, io sono Domenico Cuccarese. Mi piace pensare alle mie canzoni come a delle tasche, ci raccolgo dentro quello che incontro mentre vivo, ricordi, persone, posti o sensazioni, anche quelle piccole cose che magari sul momento sembrano niente e poi diventano canzoni. Conosco il mare remix, nasce proprio così. Dentro c'è il rapporto con il mare, che per me è libertà, memoria, partenze e anche ritorni. E con questo remix ho voluto portare questa stessa storia in una dimensione nuova, più ritmata, più estiva, senza perdere quello che c'era dentro all'inizio. Io sono Domenico Cuccarese e questo è Conosco il mare remix. Alzate il volume e buon ascolto. Ciao!

0: E si parlava di mare qui, e quindi abbiamo due marinai, anzi il capo del mare. Buongiorno capitano.
1: Buongiorno a tutti voi, buon'onda.
0: Buon'onda, ma sembra che sei da un'altra parte della stanza, sei lontano.
1: Io sono una frequenza lontana.
0: Ho capito, vabbè. E buongiorno al nostro Marco. Marco, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno al capitano.
0: Ecco, sono le 5:15 e noi siamo in diretta, quindi subito siamo in diretta anche questa mattina, che è il 14 settembre 2026.
1: Ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, San Valentino.
0: Vabbè, fino a ah già, aspettiamo fino a San Valentino. Dunque, allora, come vabbè, di che vogliamo parlare stamattina? Parliamo prima, intanto abbiamo un messaggio di Dennis che metteremo dopo il prossimo brano. Quindi scegliamo un brano. Chi lo sceglie, il capitano?
1: Lo scegliamo un brano. Siccome ieri era domenica, noi sì, abbiamo fatto gli auguri a tutte le Marie.
0: Ah, il 12 vuol dire, sabato.
1: Il nome molto noto in tutto il mondo.
0: Maria.
1: Dobbiamo noi omaggiare le nostre tre Marie.
0: Ah, vabbè, che c'entra le Marie? Tre Marie.
1: Quello è il che ha fame e fame.
0: Quello è panettone, le tre Marie. Vabbè.
1: Tu non conosci le tre Marie, mamma mia.
0: Tre Marie. Sì che le conosco.
1: Le conosci solo una, quante ne conosci? Sono avvicinato alla frequenza lampo.
0: Le Marie sono tante, c'è il panettone.
1: Canzone è una sola però.
0: Canzone di Maria, vuoi Marie?
1: Qual è? No, quella che cantava il trio famoso, è genovese, no? Di che poi sono genovesi?
0: Sì, Mamma Maria dici tu.
1: Mamma mia!
0: Allora, mamma mia! Te la mandiamo subito allora, Mamma Maria, ricchi e poveri.
1: Omaggio a tutte le Marie.
0: Mamma Maria, Maria, i ricchi Maria, e poveri.
1: Maria, Mario, Maria. Non ho capito.
0: No, dico, sta partendo.
1: Partendo?
0: È arrivata, sì.

0: Ed era così, mamma Maria, eccoci qua allora, eccoci, siamo qui, dopo che abbiamo ascoltato Mamma Maria, dedicato a tutte le Marie che hanno festeggiato l'8 settembre, il 12 settembre, il nome di Maria, quindi l'altro ieri. Allora, oggi mi pare che il nostro Marco parlava anche di Califano, vero?
1: Sì, sì.
0: Oggi.
1: Ricordiamo Califano e la cantante americana Amy Winehouse.
0: Sì. Però Califano era quello un po' più vicino a noi. È iniziato la distribuzione del caffè? Ancora no?
1: Ancora no.
0: Ah, allora, ancora no. Quindi...
1: Ma prima me ne ho perso uno per me adesso.
0: Quello, cioè, se no non ce la fai. Se no non ce la fai a distribuire il caffè agli altri.
1: Sì, uno per me per carburare.
0: Sì, per
1: Giuseppe, uno al capitano.
0: Il capitano l'ha preso già.
2: Io non ho dormito.
1: Ma sta mangiando il capitano.
0: Cosa mangia?
2: Oggetto di manovra.
0: Cosa sta mangiando il capitano? Noccioline? Mandorle?
2: No, mandorle.
0: Ecco.
1: Dieta.
0: No, che dire, il capitano mangia, però dimagrisce.
2: Sì. Sono 79 kg, sta due settimane, 79 kg, mantengo il peso.
0: Ecco.
1: Quanto? 79?
0: Sì, 79 kg.
1: Ottimo.
2: 1,90 m, 18 di posto, 43 di collo, 95 di spinta. Cosa volete sapere? I fianchi... 94, torace 110. Poi in privato le dico un'altra cosa.
1: capitano.
0: Allora abbiamo Dennis.
2: Dennis. Whisky.
0: Allora lo cerchiamo un attimo che...
1: È
0: un po' lunghetto il messaggio di oggi di Dennis, dura due minuti e si auto
1: veramente
0: sì, quindi...
1: facciamo l'inizio prima allora.
2: Una poesia, forse ci ha detto una poesia.
0: No, si è un po' pubblicizzato, dai.
3: Condividi media, pulsante, messaggio vocale, durata 2 minuti e 16 secondi, condividi media, pulsante.
0: Sì, infatti, vediamo se arriva.
3: Messaggio vocale, durata 2 minuti e 16 secondi, 13 settembre alle ore 11:30.
4: Invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
5: Eccomi. Buongiorno a tutti. Qua Dennis, e buon inizio di settimana a tutti. Un salutone a te Giuseppe e un salutone a tutti i tuoi ascoltatori. Bene. Saluto inoltre chi sarà a dialogare con te in questa mattinata, cioè posso salutare Marco Roma, il capitano Marina, e gli altri che saranno a dialogare. Bene, oggi ti richiedo la canzone di Fred De Palma, la testa gira, ma gira quando la testa gira, no dai, la testa gira di Fred De Palma. Bene, ok, vi ringrazio moltissimo ricordandovi che domani dalle ore 18 su Danto Radio ci sono io con il programma Immensamente Dennis, con la mia nuova ripartenza col programma dalle ore 18, mi raccomando. Per chi non lo sapesse può ascoltarmi e seguire insomma o tramite il sito dantoradio.it o scaricando le app sia Android che iPhone o Apple, bene, ecco, o se no tramite Alexa dicendo apri o riproduci Dantoradio e quant'altro. Bene. Ok, vi ringrazio moltissimo e appunto rimango come sempre in ascolto e andiamo avanti, ciao e grazie mille.
0: Era questo il nostro Dennis, si è fatto pubblicità,
1: Dennis, devi pagare però,
2: eh. No, noi ci riproduciamo subito, riproduciamoci.
1: Allora, auguri a Dennis.
0: Ecco.
1: Ma di cosa parlerà immensamente Dennis? No,
0: di musica italiana.
2: Musica maestro.
0: Fred De Palma, La testa gira.
2: Questa ieri l'ho sentita.
0: Ah, l'hai sentita ieri.

0: Questi brani finiscono proprio all'improvviso, caro Marco, eh?
1: È vero, all'improvviso.
2: All'intrasatto, si dice all'intrasatto.
0: All'intrasatta, a Napoli così si dice.
2: Marco, cosa cioè sei sul posto?
0: Sì, è sul posto, sì, certo.
2: Cara tira, come te la senti la tasca oggi?
3: Aspetta,
2: che dici? Che dici?
3: Se
2: ma, tu fai un, ma tu fai un tuo rito per dire vengono da me, cioè, sei scaramantico?
0: No,
3: va bene, amici, faccio una preghiera.
0: Fa la
2: Ah,
0: preghiera.
2: fai una preghiera?
0: Sì, non
2: Quale
0: dici.
2: dici? Quale dici? Ave Maria.
3: Eh no, dico, Dio mio, aiutami, oggi voglio lavorare tanto, quindi tantissima merce.
0: Ecco.
2: Ma occhi chiusi o occhi aperti, lo dici? Occhi
3: vabbè.
2: sbilenchi.
0: Allora, abbiamo iniziato la distribuzione del caffè e poi.
2: Secondo me, Giuseppe, quando c'è Giovanna vende di più.
0: Ah.
3: È vero, lo
2: Hai
3: sai.
2: visto?
3: È vero, lo sai.
2: Capita,
3: Lei
2: capitano sa
3: dice sempre: no,
2: tutto.
3: ma dai, è una così, è una
2: Ma quando
3: coincidenza.
2: mai che
3: E io, guarda,
2: vengono qui?
3: la statistica è quella.
0: Ah, tu ti sei accorto che quando c'è lei.
2: E Incrementano le
3: quando c'è
2: tasche.
3: lei lavoro sempre. Non ho capito com'è.
0: Ah.
3: Lavoro sempre.
2: Il capitano
3: Ma
2: quando
3: chi
2: aveva
3: è
2: il
3: che
2: bar
3: mi
2: ne
3: lascia
2: mise
3: lì?
2: due.
0: Ah. Il capitano quando aveva il bar
2: C'aveva
0: aveva
2: una
0: due
2: barista
0: Giovanni.
2: con i capelli. No, uno no, non si chiamava Giovanni.
0: Vabbè.
2: Uno si chiamava Valentina. Uno si chiamava Valentina, l'altro si chiamava. No, non mi ricordo. Uno era con i capelli ricci e stava la mattina, era quasi sul rossiccio, e l'altro invece capelli mori, lunghi. Non
0: Sì.
2: mi ricordo come si chiamava il boh, non mi ricordo. Comunque. Il caffè lo prendeva anche se non gli piaceva. Chissà perché.
0: Chi, Valentina?
2: No, tutte e due belle ragazze.
0: Sì.
2: Erano cugine, io perciò le penso, perché erano cugine, si conoscevano.
0: Ah, ecco. E quindi.
2: No, ma comunque erano donne da 8 abbondante.
0: Abbondante il voto o
2: No, erano molto cordiali, molto affascinanti, molto, molto
0: Eh sì.
2: bariste.
0: Erano bariste. Ecco.
3: Era un otto generale.
0: Otto generale. Allora, Marco ha distribuito il caffè ancora no stamattina?
3: Guarda, già ho fatto oggi perché ci sono solo un manco solo, perché tutti in
2: Autoservice,
3: vacanza.
2: oggi c'è il service, autoservice.
3: No, tutti in vacanza stanno.
0: ancora tutti in vacanza? Come mai?
2: Beh, beati loro, viva le vacanze!
0: Beh, loro le fanno a
3: Sì.
0: settembre, agosto lavorano.
3: Sì, comunque settembre è un momento dove lavori di meno, no? Cioè sarebbe perfetto
2: Sì.
3: che tipo io invece di partire a luglio sarei partito a settembre.
0: Sì, anche perché costano meno pure le vacanze.
2: No, perché
3: Sì,
2: mo, te lo
3: costano meno.
2: spiego io, perché mo a settembre vanno in pagamento le carte di credito di agosto e tu agosto sei andato in ferie e mo arrivi i soldi di agosto, a settembre stringi la cinghia.
0: Ah, ecco. Stringiamo la cinghia a
3: Comunque,
0: settembre.
2: Io infatti per non stringere la cinghia, sai
3: io
2: cosa ho
3: per correggere.
2: fatto?
0: Sì,
2: Mi
0: dimmi,
2: sono
0: dimmi.
2: comprato le bretelle!
0: Ah, si è preso il bretello.
3: Io mercoledì. Aspetta, venerdì.
0: Mercoledì abbiamo
3: Venerdì
0: Philip
3: abbiamo.
0: Sidaz, ricordiamolo, alle
3: Giusto.
0: 20 di sera.
2: Film nuovissimi, capite?
0: Philip Sidaz.
3: Simax. Mamma mia, brutto nome.
0: Simax.
3: Simax.
0: Ah, Simax, non Sidaz.
2: Ah, Sim Salabim, Sim Van, chi c'è?
0: Vabbè, no, simsalabim. Allora, io ieri sera mi sono addormentato che stavo sentendo
2: Ma no,
0: la
2: ma
0: partita
2: perché
0: del.
2: a chi sono andato dormendo? Cosa fai?
3: Com'è
2: Sei
3: andata?
2: sveglio?
3: Com'è andata la partita?
0: La partita ce la può dire il capitano com'è andata. Stavo. Io sto mi
2: Ma
0: sono.
2: quale?
0: Quella della Juventus, mi sono addormentato
2: La
0: che.
2: Juve ha perso 3-2 in casa. Che bello! Ha
0: No,
2: segnato un giocatore che è della Juventus, l'ha dato al Sassuolo in prestito e ha segnato all'ultimo secondo dei tempi supplementari. Era 2-2,
0: sì.
2: un contropiede, un liscio clamoroso di, come si chiama, il Kramer là, come si chiama?
0: Bremer.
2: Ah. Tre passaggi, 1-2-3 a volo. 3-2.
0: E il Sassuolo ha vinto.
4: Col Sassuolo.
0: No, ma ha perso fuori casa.
2: No, giocavano a Torino.
0: Come a Torino?
2: Non era Torino.
0: No, era Sassuolo.
4: No.
2: Ah, no.
0: No.
2: A Torino. Comunque ha perso 3-2.
0: Manna. E io mi sono tornato che erano 2-1, quindi.
4: Allora, Lecce Monza 3-2. Napoli-Bologna 1-0 ieri.
0: Appena stentato.
4: Ha vinto. Sassuolo. E io a Sassuolo 3-2.
2: Ah, perché mo c'è l'Atalanta in casa poi.
0: Sì, poi
4: stasera gioca allora la Roma 18:30.
0: Torino-Roma e poi
4: allora due partite alle 18:30. Torino-Roma e Como-Parma.
2: Poi c'è l'Inter.
4: E poi Inter-Udinese 20:45.
0: Ah, quindi sono tre partite oggi.
2: Tre partite.
0: Ormai le mettono ormai tutte insieme. E noi,
2: sì, perché devono fare lo spezzatino per la TV.
0: Ecco.
4: No, ma il bello della domenica quando giocavano. Cioè, ma lunedì che c'entra lunedì?
0: Ne parlano il martedì.
2: Perché poi. Perché se ci sono delle partite importanti, me ne possono trasmettere tutte e due. Capito? Loro ti fanno stare tutta la mandata. È un fatto televisivo.
4: Va bene per la Roma, ha giocato in coppa.
0: Poi la Roma
4: recupera per lunedì, capito?
0: Ogni volta gioca il lunedì la Roma. E la squadra.
4: Sono tre lunedì.
0: Sì,
2: vabbè, ma che c'entra? Giocano in coppa, però per andare in coppa ti danno 50 milioni. Ti danno 50 milioni perché fa la rosa più lunga.
0: Non è.
2: Se tu invece i soldi metti in tasca, devi giocare se gioca tu. Come come kill. Vabbè, fammo lo sconto le abito quinto piano, vabbè, faccio lo sconto. O vai a letto alla mente, non ci sta ascensore, così fanno i squadri italiani.
0: Bene, allora ragazzi, un brano.
2: Marco Roma, sceglie.
4: Scendo io? Ok.
0: Scegli tu.
2: Perché devi mettere la monetina,
4: Tipo jukebox,
2: che belli. Ti ricordi? K4.
0: Perché... sì.
4: Erano quelle le canzoni, no? Il jukebox, invece adesso c'è il mondo, sai?
0: No, adesso ormai escono 7, 8, 10 brani alla settimana, non sai cosa.
4: Ma è proprio un mondo, cioè su internet è proprio un mondo, potresti dire qualsiasi cosa.
2: No, ma secondo me se mettono il jukebox a voce, no? Come se è collegata a internet, si potrebbe fare, secondo me.
4: Allora io vorrei ascoltare, no? Vediamo, io dico il testo.
0: Sì.
4: Vediamo se tutte e due azzeccate.
2: È facile,
4: ora c'è pure il compagno. Rimmel.
0: Francesco. Rimmel.
2: Rimmel, è un nome tedesco. Rimmel.
4: Quello che va. Mette il trucco delle donne. Ma Giuseppe è già l'azzeccato perché l'ho sentito io.
0: Sì, Rimmel.
2: Ma che c'è? Quello è nato con le radio libere.
0: Sì, Rimmel.
2: Io sono nato con le radio. Io sono nato con un barracchino. Non sono nato con le radio libere.
0: Tu sei nato con le navi.
2: WKF.
0: Rimmel, Francesco De Gregori.
2: Rimmel rimane a me.
4: Mannaggia.
0: Eccolo qua che arriva.

0: Vedi, a proposito di prima, Marco, come i brani antichi si sentivano che si sfumavano, oppure insomma c'era questa cosa, invece quelli di adesso finiscono all'improvviso all'intrasatta, come diceva il capitano, e ci lasciano questo rimmel.
1: Ma poi un altro, diciamo, sono tutti i brani copiati, tutti i brani. Comunque sembra che su qua ci
2: sia un po'. Intelligenza artificiale, ragazzi, intelligenza artificiale. Ho sentito.
1: Ma guarda, è un settore in via di sviluppo fortissimo.
2: Io non dico questo, però mi è rimasta impressa una dichiarazione che ha fatto uno dei più grandi esperti di intelligenza artificiale italiano.
0: Sì.
2: Non mi ricordo il nome, non so dire, però ho sentito l'intervista e lui dice che assolutamente bisogna fermarsi un po', stiamo correndo troppo. Questa invenzione che stiamo facendo deve avere assolutamente, per esempio, per farvi capire a voi, nelle ditte che fanno queste cose ci deve stare un supervisore esterno. Perché in più ci deve stare una collaborazione fra tutte queste società. Perché è preoccupante. Figuri, questa è la ritrista su San Van Dan, che lui potrebbe dire tutto a posto, tutto bene, figuri dove arriveremo, dove arriveremo. Ma io lo vedo come
1: hai scavalcato tutti, hai tolto tanti lavori.
2: Ma chi?
1: L'intelligenza artificiale ha tolto tanti lavori. Io parlavo con il mio commercialista, ma ha detto pure l'intelligenza artificiale sta migliorando da sola, mano a mano sta immagazzinando, sta migliorando da sola. Tra poco tanti uffici comunali, io commercialista, spariremo tutti adesso, perché non servirà più niente. Ma
2: non sono d'accordo.
1: Se tu scarichi le app, ormai escono quelle, pure con Giuseppe, ti ricordi con Damiano, le canzoni, no? Cioè escono cantanti che non esistono, creano canzoni stupende, simpatiche, intonate, voce perfetta, non servono neanche più cantanti. Potresti creare un cantante così dal nulla e diventarlo famoso.
0: Vabbè,
1: anche
0: però
1: sui social ho visto di Instagram, sono ragazze diventate famose, non esistono.
2: No, il problema qual è? Il problema qual è? Quando uno usa solamente le cose e non sa da dove sono uscite quelle cose, succede quello che dici tu. E te lo appoggio. Cioè, io non so, vedo solo il prodotto finale. Se ascolto la canzone mi piace, vado all'orecchio, non mi interessa le note, le cose, bene, tutto così. Però, l'intelligenza artificiale è nata per alleviare il lavoro e per avere una banca dati più veloce, più a disposizione. Infatti è come una macchina, se tu non la sai guidare, quello lì va veloce, va dove vuoi tu, ma se non la guidi dove vuoi tu, a un certo punto quello ti porta dove vuole lei, non dove vuoi tu.
0: E stiamo per arrivare dove ci porta dove vuole lei.
2: Allora,

0: che pagavo. Se io ho costruito un coltello perché lo facevo così così, tu all'intelligenza artificiale ci metti altre condizioni dentro che lui ti può fare il manico più ma sei sempre tu che devi dare l'input e la fantasia a fare quello. Lui ti può sfruttare quello che tu ci metti là dentro. Non è che l'intelligenza artificiale dice: senti, inventami un coltello rivoluzionario, ma se quello che alimenta non ce lo metti tu, tu lo piloti il coltello. Facciamo un esempio pratico. Io sono un grande giacimento di un materiale molto leggero, ok? Allora io dico, dico all'intelligenza artificiale, la programmo, che mi deve far uscire quel coltello che deve essere leggerissimo. Quello usa la materia miglia e io non rendi conto mio, ma tu non ci ragioni su questo. Oppure diciamo, quali sono i treni che non camminano più o hanno meno servizio? E quello vendi i biglietti che hai comprato. Quello ti sono partiti e dici questo treno qua non serve. Ma non tu fai un ragionamento che lo sabato e domenica tu non vai a lavorare. Ce lo devi mettere tu di butto dentro. Questa è la mia preoccupazione. L'intelligenza artificiale è una banca dati veloce. Come noi andavamo prendevamo l'enciclopedia, pigliavo un volume e giravi le pagine, quello te lo fa tutto lui. Ma il volume nell'intelligenza ce lo devi mettere tu.
1: Quello sì.
0: È solamente un grande calcolatore. Però cosa è successo da quest'altra parte? Che noi abbiamo, come dire a Napoli, una Wallera. Lo primo sono io. Oggi non me le leggo più. Vado con l'intelligenza artificiale e le cose me le legge lui.
1: Sì.
0: E dico fai questo, fai questo. Allora cosa succede? Che io certe cose, se non le maturate dentro di te, li perdo. Se io metto l'intelligenza artificiale su una nave e dico, senti, ma qual è la manovra che faccio oggi? Ma se non ci metto l'esperienza che ho io, perché in un momento può cambiare il vento e cosa, tu hai una nave scassa. Allora, benissimo, vieni intelligenza artificiale, specialmente per noi disabili, portatori di anni, come lo vogliamo chiamare, ci aiuta moltissimo, però non ti puoi fidare ciecamente. Mi ricordo una volta con Giuseppe, ti ricordi che stavamo sul pullman?
1: Sì, stavo cercando.
0: Raccontalo tu, perché dopo tu racconti ci parla sempre un capitano.
1: Io cercavo una fermata e il software mi mandava da un'altra parte. No, devi scendere. Diceva, qui.
0: Scendi. Ma che scendi, Giuseppe, non siamo arrivati qua. Diciamo, ma questo... no, questo dice scendi. Giuseppe, ma io non ci vedo, ma non è casa nostra qua. Giuseppe è sceso, capito? No, Giuseppe è sceso.
1: E poi mi sono accorto che non era.
0: Hai capito qual è il problema?
2: L'intelligenza artificiale sta migliorando.
1: Allora,
2: più.
1: Il problema del miglioramento è che quando lei si auto alimenterà da sola, può anche, come si dice, distruggere la terra, secondo i calcoli.
0: No, vabbè, ma forse a Maronno è successa la terra, a Fenim e cominciano a loro qua. Il ragionamento qual è? Non è questo, è che l'intelligenza artificiale non dà più senso io e te che ci stiamo a fare qua.
1: Ecco.
0: Allora, il problema, queste persone stanno dicendo, vabbè, ma... Allora il problema
2: è che i lavori potrebbe andare avanti in una radio da sola, capito?
0: Sì, ma lascia stare il lavoro da sola. Ma che
2: potresti
0: senso
2: fare telefonate in radio e ti risponde l'intelligenza artificiale con voci bellissime.
0: Tu non te ne accorgi, ma il problema è che deve nascere per alcune cose, ma non può sostituire la persona. Cioè, in che senso è? Noi che senso è a mettere al mondo un figlio? Che facciamo? Fammi capire.
2: Sono richiesti, per esempio, oggi attualmente lavori dove non si trovano persone adatte e capaci a livello programmatori di computer con la tecnologia nuova, per esempio con l'intelligenza artificiale sono pochi, per esempio in Italia, che sono capaci a fare programmatori, vanno pure all'estero, guadagnano tantissimo, guadagnano proprio cifre assurde.
0: No, ma il problema qual è? che queste scuole sono ancora a nicchia, nel senso che non è che un mio figlio voglio impararmi questo. Non c'è una situazione che noi ci scriviamo allo scientifico, ci scendiamo quello e qua. Poi c'è un'altra cosa, nelle materie informatiche ci deve stare, è come l'idraulico, come il falegname, deve avere anche una manualità.
2: Un ragazzo che parlavo sabato, io che conosco, il fratello, è uscito dallo scientifico, ormai ha 50 anni, fa il programmatore, non ha chiesto lavoro lui, che proprio l'hanno cercato, una società cinese dove lo paga da una base da 5.000 euro, a partire da 5.000, ma cioè, capito? Ha stato dentro casa con
0: qualcuno. Sì, ma è la stessa cosa. Tu dici, Ronaldo ci dà un milione di euro. Ma tu sai fare Ronaldo?
2: Sono lavori che è difficile fare, capito?
0: No, sono difficile fare, devi avere una predisposizione. Noi già molti
2: sono capaci.
0: No, appunto, non è una cosa che tu esci, è come capitano, sì, tu devi imparare tutte le formule, ma sulla nave devi avere una predisposizione, non devi soffrire
2: il bagno. Doni, talenti. Hai detto bene Ronaldo, non è che tu vai a giocare a pallone e esci come Ronaldo o Maradona, quelli sono pochi al mondo.
0: No, vabbè, Maradona aveva un dono suo di natura, Ronaldo è già un po' costruito, si è allenato, sempre preciso, non ha sgarrato, non fumava, non beveva Coca-Cola, faceva i tatuaggi, si va a cuccare, lui è più un, diciamo, tipo marziano, no? Programmato e faceva così. Però il ragionamento qual è? Che questo tipologia di lavori mettono in evidenza più la tua preparazione portata. Invece oggigiorno è stata creata nel tempo sempre che tu devi sapere fare un po' di tutto, ma non tutto bene. E allora tu ti trovi in difficoltà, hai capito?
2: Beh, è normale, uno si deve sempre specializzare in quello che fa, capito?
1: Certo,
2: in una cosa tua.
0: La prima cosa che fai, quello
2: e
0: che
2: poi,
0: fai...
2: Poi il lavoro mio, lavoro mio è la stessa cosa. Io ho un'attività e vendo un articolo, no? Io se comincio a mettere un po' vestiti, un po' un abbigliamento, un po' bambino, uomo, c'è cioè un po' di tutto, sembra un bazar, e non lavoro perché non c'ho poca scelta, non sono così specializzato, capito? Invece io per esempio con l'abbigliamento intimo, pigiami, so tutto quello che ti viene in mente, quasi tutto, tutto è possibile, però...
1: Bene ragazzi, sono l'ora tripla quasi, dobbiamo quasi...
0: 1x2
1: 5,55 e 31 secondi.
0: Giuseppe, ma tu hanno vinto in Lombardia i Super Enalotto, tu non sei niente.
1: No, vicino Lecco mi pare.
0: Tu non sei tu, no, niente.
1: Io non sono andato.
0: Giuseppe, quando ha pagato? 44 milioni di euro di tasse.
1: Però ne ha vinti 223.
0: Ma tu hai capito, anche lo Stato ha vinto.
1: Lo Stato vince sempre.
0: No, perché se non vince quello non incassa, ma anche
2: ma siamo sicuri ha vinto qualcuno i soldi sottratti allo Stato?
1: No,
2: abbiamo fatto credere che ha vinto qualcuno. Qua oggi non vedo più di nessuno io. Sinceramente. Non credo proprio che lo Stato ha fatto ricco una persona.
1: Allora andiamo con l'ora tripla, Marco. Questo è il do.
2: È arrivato il capitano con la sua nave che sta portando Marco e Giuseppe Cesena questa mattina, che è lunedì, e io vi amo immensamente a Radio Disabilità
1: International Radio, come dice qualcuno, le 100 radio stasera. Philippe Simaz, mercoledì
0: 100 radio 100.
1: Ormai Marco l'hanno messo le 100 radio.
2: Vabbè. 100 radio, tutti gli artisti ormai. 100 radio.
1: Sì. Bene, allora
2: perfino Genza, comunque quando fa teatro.
1: Sì.
2: Ragazzi, ci fa pubblicità a noi, per le 100
0: lanciamo, radio. Lanciamo la pubblicità a dice a Natale, comprate tutte mutande.
1: Oh. A Natale cambiatevi.
2: Cambiatevi. Si aumentano le radio, è sempre 100.
1: No, è bello che...
0: Qualcuno
1: va, qualcuno, una nuova arrivata, due sono uscite. No, ormai diciamo le 100 radio, insomma.
3: Più scalpore.
0: Ma quest'anno fra i 10 anni o l'anno prossimo?
1: Abbiamo finito 10 anni già. Abbiamo finito l'11, il 9 settembre, già siamo l'11.
0: Ma quando è nata questa radio? Che segno zodiacale?
1: È segno zodiacale Vergine.
0: Vergine,
1: sì, 9-9, Vergine.
0: Settembre, se no, 9-9.
1: Sì, 9-9-16.
3: La prossima festa si fa a 20 anni?
1: Ma la prossima festa si farà a 15, magari.
0: Wow,
1: e poi
0: chi
1: ci arriva?
0: Chi ci arriva? 100 anni.
1: Chi ci arriverà? Bisogna vedere
3: se... Tra 10, sì.
0: Vabbè, non ti preoccupare, ti man mano un microfono.
1: Bisogna avere intelligenza artificiale, cosa fa? Ragazzi, allora buona giornata.
0: Buona giornata
1: a Piazza Grande per andarcene. No, no, anzi, perché mi è partita Luna.
0: Luna Caprice.
1: Io ho detto Piazza Grande, eccolo qua. Piazza Grande, ragazzi, ci sentiamo mercoledì con le dirette con Marco alle 6.50.
0: Alla prossima,
1: ciao ragazzi. Sì, buon lavoro, ciao.
0: Ciao capitano.

Un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Sabrina Coralluzzo e sono una cantante. Oggi voglio parlarvi di questo mio brano dal titolo Un vento leggero. Questo mio brano parla di un amore quasi estivo, un amore che non ha pretese per il futuro, che giorno per giorno si costruisce senza chiedersi se un domani ci sarà un prosieguo o meno. Una storia molto leggera, ma che comunque porta tutte le caratteristiche fondamentali di quello che può essere un vero amore autentico. Vi lascio all'ascolto del mio brano, Un vento leggero.

Ma che freddo fa, non è il freddo che fa, è la richiesta di Giacomo che ci ascolta da Sorrento. Buongiorno Giacomo. Il nostro numero 320 1978 490, 320 1978 490.

Siamo in diretta, che è successo? Che si è bloccato la musica, eppure doveva esserci qualcosa e si è bloccata. Vabbè, noi proviamo a rifarla partire, infatti io ero convinto che ci fosse qualcosa che partiva e non c'era. E dopo questo ero preso da questo virtuosista, chitarrista, e allora adesso andiamo ad ascoltare il ragazzo della via Gluck, sperando che qualche radio non si è staccata intanto.

Chissà come si farà, vabbè. E allora facciamo che mandiamo un brano di Gianni Morandi, Fatti mandare dalla mamma. Questo non lo sentiamo da parecchio, eh. 6, 16, 43 secondi. 6, 16, 43 secondi.

inserisci codice, no? Sono le 6 6:18:57 secondi, e allora affidiamo una lacrima al vento con Adamo.

0: Brunetta, dove vai? E adesso arriva Bruno Lauzi.
1: Come l'acqua di un fiume di sera, trasparente pur sembri nera.
0: Amore caro.
1: Amore caro.
0: Amore?
1: Amore bello.
0: Ah sì, amore bello, sì.

0: settembre e noi non ci perdiamo mai un momento della nostra, del nostro assessore Elisa Rossetto. Buongiorno assessore.
1: Buongiorno, buongiorno Giuseppe. Lo diceva anche D'Annunzio, no? Settembre andiamo.
0: Andiamo.
1: Noi dimenticava siamo... solo, andiamo a Montagnana. Ecco.
0: Ah, vabbè, se rinascerà in un'altra vita lo dirà.
1: Un altro appuntamento importantissimo dal punto di vista dell'inclusione sociale, ma soprattutto della ricerca sociale, è il terzo weekend di settembre, 19-20, una grande azienda del nostro territorio, l'azienda Bertelli, fa Bertelli in festa per la ricerca. Offre, diciamo, a pagamento chiaramente agli astanti, i loro prodotti, risotti, salumi, formaggi, carni grigliate, e tutto il ricavato viene donato alla ricerca scientifica sulle contro le malattie rare. Quindi un grande momento di solidarietà, bellissimo. Lo stesso giorno poi abbiamo la giornata nazionale dei piccoli musei, il 20 settembre, insieme al nostro tradizionale mercatino dell'antiquariato. Giornata nazionale dei piccoli musei, il nostro museo è uno tra i più inclusivi d'Italia, perché abbiamo le mappe tattili della città, reperti fuori teca per gli ipovedenti, abbiamo le targhe in braille, abbiamo le audioguide, abbiamo le guide facilitate per chi ha diversità di lingua oppure difficoltà di apprendimento. Quindi è un momento in cui le famiglie possono entrare a un prezzo ridottissimo e far conoscere il nostro museo, la nostra città, soprattutto a chi ha qualunque tipo di difficoltà motoria, sensoriale o di linguistica o di apprendimento. Ecco.
0: Evviva, questa è una cosa bellissima.
1: E poi finiamo con l'ultimo weekend di settembre, in cui abbiamo il Touring Club, che organizza presso il nostro centro, che è, ricordiamo, uno dei borghi più belli d'Italia e anche una delle bandiere arancioni del Touring Club italiano, il plein air, cioè tre giorni per chi ha voglia di conoscere la città dal punto di vista del camper. E lei non ci crederà, ma tantissime persone con disabilità vengono utilizzando lo strumento del camper con le famiglie per poter visitare questo borgo che sta cercando di essere sempre più inclusivo.
0: Bene, allora a questo punto diciamo viva settembre, ma noi saremo
1: viva
0: sempre
1: settembre.
0: Qui. Ciao Elisa, assessore Elisa Rossetto, a presto, ciao ciao.
1: Ciao Giuseppe, a presto.

0: la fretta del cuore, non sono una signora, l'abbiamo detto insieme.
1: È già una novità che dietro un giornale sta cambiando opinioni.
0: E dopo aver parlato di partite e di altro, tra un po' arriva Maria Grazia con la poesia del mattino in diretta da Sciacca.
1: Il mio

0: Non sono una signora, e va bene, però cerchiamo un'isola. Un'isola, quella che non c'è, intanto che aspettiamo Maria Grazia per la lettura della poesia.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: Così riprende la scuola, anche se ci sarà un po' di caldo. Allora vai pure, leggi, intanto vedo se trovo qualcosa.
1: La stocca dei mesi dell'anno. Una poesia ai mesi dell'anno voglio dedicare e pregi difetti voglio elencare. In gennaio c'è freddo, tanto che il gallo canta nel pollaio. Febbraio è metà dolce e metà amaro. Il carnevale porta allegria e così tutto il malumore va via. Marzo è un mese pazzo, perché se non piove c'è il vento. In aprile si dice dolce dormire, ma se piove ogni goccia riempirà un barile. A maggio finalmente si risvegliano i nidi e anche i cuori, e per qualcuno sicuramente sboccerà l'amore. Giugno, luglio e agosto con il caldo si andrà al mare e piacerà anche passeggiare. Nel mese di settembre in campagna l'uva sarà già matura e il contadino vendemmierà. In ottobre i bambini ritorneranno a scuola per apprendere molte novità. In novembre ricomincerà il freddo e la commemorazione dei defunti si celebrerà. E come dice un proverbio, per San Martino ogni mosto diventa vino. In dicembre si festeggia Santa Lucia ed è quasi d'obbligo mangiare la cuccia. Con l'arrivo dell'inverno il freddo più intenso si farà e in montagna nevicherà. In questo mese nasce Gesù e con lui arriva anche Babbo Natale, che porterà tanti doni ai bimbi buoni.
0: Oh, abbiamo escurso su tutto l'anno e allora, beh, non possiamo mettere che l'anno che verrà, magari.
1: Sì, vero, perché andiamo
0: Perfetto.
1: incontro alla fine dell'anno e l'inizio del nuovo anno,
0: Certo,
1: per cui
0: gli ultimi 3 mesi sono adesso.
1: sì.
0: Bene, Maria Grazia, io ti ringrazio, ti auguro una buona giornata e ci sentiamo mercoledì.
1: Mercoledì, a mercoledì. Ciao
0: Ciao, buona
1: ciao.
0: giornata. Grazie a tutti e allora grazie, arriva l'anno che verrà.

0: L'anno che verrà, e questa è la novità, ci stiamo preparando all'anno nuovo, Marco, già il 27, altro cuore.
1: Allora, tutto bene?
0: Ecco qua.
1: Siamo all'anno nuovo, versiamo il caffè.
0: Ecco, versiamo. Ancora versiamo. C'è qualcuno che non ha preso il caffè?
1: Mamma sì, mia. Adesso, ecco. Proprio adesso.
0: A chi stiamo dando il caffè? Salutiamo chi prende il caffè in questo momento, lo diamo a?
1: Arceli.
0: Federico beve. Ecco qua, buongiorno Federico, il caffè in diretta con noi, evviva!
1: Tutti in ferie!
0: Tutti in ferie, insomma.
1: Tutti in ferie, sì.
0: Tutti in ferie. Anche Damiano invece un po' ammalato, Eleonora lo stesso, insomma, in questo periodo non si sentono. E noi siamo qui per ricordare che mercoledì sera, a parte chi viene da te oggi, cosa devi dire per avere il tuo omaggio?
1: Per noi. Geolier con Achille Lauro.
0: Achille Lauro, per noi.
1: Due giorni fa
0: è uscito.
1: Due giorni fa.
0: Ecco qua.
1: Al te, tutto bene?
0: Ecco. E quindi diciamo che Philip Simaz
1: è un personaggio particolare.
0: Che noi...
1: Particolare, ha iniziato con vari programmi a Mediaset. Adesso spopola con il suo programma TV.
0: Ecco.
1: E grazie alla sua simpatia è riuscito a portare ospiti, perché penso nella prima serata penso c'è proprio Paolo Bonolis con lui, quindi cioè lui era da Paolo Bonolis, oggi il contrario si è invertito, Paolo Bonolis è da lui.
0: Ho capito, beh, allora quindi, interessante,
1: sì, una bella cosa, ha fatto una bella cosa.
0: Beh, certo.
1: Sì, sì, sì, c'ha un grande gruppo dietro, forte, un forte manager, che è amico mio anche, che è amico mio, che noi fra due settimane c'è lui.
0: Ah, perfetto.
1: Beh, che poi svelerò il nome. Vabbè, comunque è famoso. Certo. Reality, ha fatto tanti reality pure.
0: Certo. Bene,
1: la settimana prossima abbiamo un grande personaggio, ha fatto l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello VIP.
0: Ah, pure.
1: Non dico chi è. Sì, sì,
0: non
1: sì.
0: Lo diciamo.
1: Sì, sì. Anche allora, lui c'ha un programma che conduce, un programma importante.
0: Ecco.
1: Però ha fatto tanti reality.
0: Ecco.
1: Ed è arrivato, non ha vinto, ma è stato un finalista all'Isola che al Grande Fratello VIP.
0: Ah, ecco.
1: È stato perso secondo al Grande Fratello VIP.
0: È un bel risultato,
1: sì.
0: Allora.
1: Sì, sì, sì. È da poco tempo, tipo un anno o due anni fa.
0: Ecco. 6:52 e qualche secondo per i tifosi della Roma come Marco, stasera giocherà la Roma, vero?
1: Stasera speriamo, speriamo bene.
0: Che se vince poi va in testa, e poi c'è anche l'Inter che gioca.
1: Sì, vabbè, c'è l'Inter stasera, pure l'Inter, sì, sì, quindi Torino-Roma.
0: Torino-Roma, e poi c'è l'Inter che gioca anche lui. Insomma,
1: chissà
0: se rimangono loro due in testa alla classifica o rimane in questo... C'è la Lazio pure che è in testa in questo momento.
1: Una telegiama.
0: Una romana potrebbe rimanere in testa. Bene, siamo quasi alla fine. Salutiamo Damiano dal Vaticano, salutiamo Eleonora,
1: salutiamo tutti e due, ovunque voi
0: mancate,
1: state.
0: Ci mancate,
2: fate 6:53, una notifica, WhatsApp, adesso, tildelele, DN di tutti, microfono emoji, messaggio vocale, 0:19.
0: Ecco, salutiamo Lele che ci ha mandato un messaggio, buongiorno Lele, e buongiorno a tutti quanti voi, e naturalmente siamo quasi alla fine, quindi dobbiamo dire quasi quasi sigla, a te quasi il compito, perché sono le 6 esattamente,
2: 6:53 e 46 secondi.
0: Beh, abbiamo ancora un minuto, abbiamo un minuto.
1: Ci sentiamo mercoledì mattina, poi mercoledì sera con l'ospite.
0: Sì,
1: ma poi voglio ricordare che La nostra radio,
0: sì,
1: sarà ospite il 26 settembre al Teatro a Roma Ugo Betti. Io rappresenterò ufficialmente di persona,
0: sì.
1: Sarò in teatro con Geggia e tanti attori famosi e registi, perché lei ha scelto noi come radio ufficiale.
0: Ecco.
1: Che la seguirà in tutto il percorso fino a maggio.
0: Quindi ricordando quando ci sono gli appuntamenti,
1: sì, teatrali, quindi tutti gli appuntamenti dal vivo io andrò con lei, l'intervisto e li registro.
0: Li registro e poi li mandiamo
1: in onda.
0: Sì, in differita, giustamente.
1: Sì, sì, sì.
0: Ecco.
1: Sì, sì,
0: quindi
1: sì,
0: avremo
1: certo,
0: le prime registrazioni già dopo il 27 di...
1: Sì, ecco. Sì, sì, già il 26 di sera io ho già tutto quanto. Il 27 già possiamo... Che, vabbè, perché è sabato, quindi... lunedì già li potresti far ascoltare?
0: Sì, sì, lunedì mattina potremmo mandare le prime gag, le prime cose. Bene, allora è passato il minuto, allora a questo punto puoi dire la sigla perché dobbiamo andare.
1: Sì.
0: Allora vai.
1: Allora, signori e signori, con grande onore a voi la sigla.
3: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Con Giuseppe Cesena.
0: E allora Marco, salutiamo tutti, salutiamo tutto il mercato di Tor San Lorenzo dove sei adesso.
1: Salutiamo tutto il mercato, salutiamo Giovanna che è rimasta molto contenta della dedica.
0: Ecco, perfetto. Salutiamo.
1: Ha detto, l'ho stupita tantissimo.
0: Hai stupito, benissimo.
1: E sì, allora... perché poi l'ho registrata e gliel'ho mandata, quindi...
0: Perfetto, un applauso, un saluto a Giovanna allora, ecco. E... naturalmente saremo sempre domani dalle 4.30 alle 7 con una versione diversa, mercoledì nuovamente in diretta con voi, per poi ricordarvi che alle 20 di sera ci sarà il nostro Philip Simaz. Ciao ragazzi, ciao Marco, buona giornata.
1: Ciao, ciao, buona giornata, ciao, ciao, ciao a tutti, ciao.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena, avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

esos carabinieris lo permettono. Da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile, ma perché questo non accada

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Su Radio Milano Urbana Music state ascoltando la Sardegna Casa Vostra.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

Peter Pan non lotta più, ha venduto il suo pugnale. Capitano Uncino manda Wendy a battere sul viale.

Comune, i quo qua sono andati via, vanno a rischi nell'autonomia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

Don Chisciotte non è contento, ma lavora in un molino a vento. Alibaba e 40 ladroni hanno già vinto le elezioni. Hansel e Gretel hanno affondato una fabbrica di cioccolato e Alice nelle bottiglie.

gli stivali delle sette leghe, pagando l'assicurazione, le scope delle streghe, le abbattute l'aviazione, pollicine nella CIA, gli fanfarla microspia, e voi intellettuali ne avete già discusso, a che serve poi menarla con la storia?

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora ci

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

queste potrei raccontare niente, oppure quasi tutto, come tasselli di un mosaico antico, sono i giorni miei, ogni momento io l'ho assaporato come fosse un frutto, è stato amaro il primo mio peccato, come era dolce l'ultimo sorriso.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: Siamo arrivati all'ultimo appuntamento della stagione con Altro Consumo e vogliamo lasciarvi con una guida pratica per non sprecare nulla dei sapori di questa estate. Spesso usiamo il congelatore come una macchina del tempo, no? Ma congelare non significa solo mettere un alimento sotto zero, significa preservarne i nutrienti, la consistenza e soprattutto la sicurezza. Dalla tecnica corretta per le verdure al mito dello scongelamento a temperatura ambiente, chiudiamo il nostro viaggio nel mondo del consumo consapevole con Emanuela Bianchi. Di Altro Consumo, ben trovata.
1: Grazie, buona estate a tutti.
0: Allora Emanuela, molti consigliano di sbollentare brevemente le verdure prima di congelarle. È un passaggio davvero indispensabile per mantenere le proprietà nutritive o ci sono degli alimenti che possiamo mettere nel freezer direttamente da crudi senza appunto che perdano qualità?
1: Diciamo che la sbollentatura è indicata soprattutto per la verdura, perché serve ad inattivare quegli enzimi che sono naturalmente presenti nell'alimento e che potrebbero in qualche modo comunque continuare la propria attività anche nel congelatore, quindi, o comunque subito dopo lo scongelamento del cibo, e degradarlo. In particolar modo i cibi che non vengono le verdure che non vengono sbollentate tendono ad esempio a scurire, e questo appunto è un'attività legata alla presenza di enzimi che fanno questo tipo di ossidazione, di attività ossidativa, o possono esserci anche presenti dei microrganismi che nel momento dello scongelamento possono continuare a degradare il cibo. Quindi la sbollentatura è una tecnica utilizzata soprattutto, però dicevo, per di solito si utilizza soprattutto per le verdure anche a livello industriale, mentre cibi che possono essere congelati senza questo trattamento sono per esempio la carne o il pesce.
0: Spesso ritroviamo sul fondo del congelatore sacchetti dimenticati da mesi, no? Esiste una regola aurea per capire quanto tempo possono restare i diversi cibi, carne, pesce o piatti pronti prima che il freddo appunto smetta di essere poi un nostro alleato e inizi quindi a rovinare l'alimento, Emanuela?
1: Diciamo che ci sono delle indicazioni, non sono regole auree, ma sono delle indicazioni, perché chiaramente la durata nel congelatore dipende anche dalla qualità iniziale del cibo che abbiamo congelato. Se vogliamo dare dei tempi così indicativi per alcune categorie di prodotti, diciamo che i piatti pronti, che sono una delle categorie di alimenti che può essere interessante poter congelare, perché magari ho degli avanzi, ho cucinato in eccesso, ho degli avanzi, posso congelare una porzione che può essere utile per risolvermi un pasto all'ultimo minuto. Ecco, i cibi pronti però, essendo elaborati, essendo ricchi anche di condimenti, di solito si considera che si conservano in freezer ad esempio 2-3 mesi al massimo. La carne invece può avere delle durate anche molto più lunghe, può arrivare anche a 12 mesi, però questo vale per i pezzi interi, mentre più la carne è, come dire, in qualche modo elaborata, ad esempio tagliata a fette, i tempi si accorciano, quindi diventano, per esempio per la carne cruda a fetta, diventano 4-6 mesi e si riducono ulteriormente ad esempio per la carne trita, perché è ancor più manipolata e quindi ancor più a rischio di deterioramento microbico. Il pollo ad esempio invece è una carne molto più delicata, quindi il pollo ha una durata di solito inferiore rispetto a quella della carne di manzo, ad esempio.
0: L'errore più comune che facciamo, Emanuela, per la fretta praticamente, è tirare fuori il cibo e lasciarlo sul piano della cucina o vicino a fonti di calore, no? Altro Consumo è molto netta su questo. Quali sono i rischi microbiologici di questa pratica e qual è invece il metodo scientificamente più sicuro per scongelare un prodotto mantenendolo integro?
1: Il rischio di scongelare a temperatura ambiente è che i microbi che sono presenti sull'alimento e che naturalmente rimangono anche dopo il congelamento, perché il congelamento è come se li addormentasse, ecco, momentaneamente, però quando tornano alle temperature ottimali continuano il loro sviluppo, e quindi lo sviluppo di questi microrganismi chiaramente deteriora il cibo, soprattutto modificando la consistenza, modificandone gusto e odore. Quindi lo scongelamento a temperatura ambiente è assolutamente sconsigliato. l'ideale è invece lo scongelamento in frigorifero. È chiaro che questo prevede dei tempi più lunghi e quindi bisogna in qualche modo programmare lo scongelamento, magari scongelare la sera prima la carne che vogliamo consumare a pranzo. Ci sono poi dei metodi più rapidi, come dire, più accettabili, che espongono un po' meno al rischio di degradazione microbica, che sono lo scongelamento sotto l'acqua direttamente, acqua fredda, che però vale solo per alimenti che sono comunque confezionati, chiusi in un involucro che eviti il contatto dell'acqua con il cibo, perché altrimenti se l'acqua viene a contatto con il cibo è come se dilavasse il contenuto, i nutrienti e il gusto del cibo. Quindi deve essere fatto solo su cibi che sono contenuti in un involucro, diciamo così, e solo per prodotti che hanno piccole dimensioni, perché altrimenti i tempi sotto l'acqua diventerebbero molto lunghi, con uno spreco anche di acqua, oltre al fatto che non si riesce a raggiungere in tempi brevi l'obiettivo di scongelare il cibo. Oppure c'è, per chi ha a casa il microonde, si può scongelare con il microonde, ci sono dei programmi anche appositi, però questo cibo chiaramente una volta scongelato deve essere poi cucinato immediatamente, altrimenti appunto rischia di essere in qualche modo degradato dai microrganismi presenti.
0: È interessante, no, sapere tutte queste cose. E quante appunto cose errate ho fatto nella mia vita, dopo questa intervista vedrò di non farle più, Emanuela. Grazie, chiaramente. Senti, ma prima di salutarci, ora che molti di noi tornano dalle vacanze, qual è il gesto più importante da fare per rimettere in sesto il freezer e assicurarci che lavori al massimo dell'efficienza energetica?
1: Ma sicuramente pulirlo e togliere l'eventuale crosta di ghiaccio, perché questo in qualche modo inficia il funzionamento sia dell'elettrodomestico in sé, sia anche la capacità di congelare. Ricordiamo che per poter congelare i cibi è importante avere un congelatore a 4 stelle, che quindi raggiunge le temperature di meno 20 gradi centigradi, e soprattutto è meglio congelare porzioni piccole in modo che siano in qualche modo adatte al consumo, quindi non rischiamo di scongelare grandi quantità che poi non consumiamo, e soprattutto consentono poi di evitare lo spreco in ogni caso.
0: Grazie Emanuela, un abbraccio di cuore e ovviamente buon rientro.
1: Grazie.

0: Svalvolatissima!
1: La mia casa è così vuota di te e non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse dirlo a

Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, o all'amica del caffè, o l'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: Dimmi, dimmi. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè?
1: Allora, siamo arrivati all'ultimo appuntamento dei tormentoni che ci hanno veramente coccolato grazie al nostro Alan Fiammenghi dal suo ombrellone 13 a Cala Smeralda. Insomma, quando si dice che l'estate sta finendo, insomma, in questo caso c'è il nostro Alan che ce l'ha fatta godere settimana dopo settimana raccontandoci la musica, com'è cambiata negli anni anche, di tutto quello che abbiamo ascoltato. Chissà con cosa chiuderemo, siamo curiosissimi. Alan, grazie.
2: Caro Ale, a te grazie e a voi grazie per tutto l'affetto che ci avete anche dimostrato. Beh, oggi siamo agli ultimi granelli di sabbia e agli ultimi tuffi, perché per l'appunto, come Ale ha detto, siamo giunti all'ultimo appuntamento sotto l'ombrellone 13. E quindi, lo sapete noi che si fa? Beh, noi ci godiamo questi 5 minuti a Cala Smeralda, qui da noi sotto l'ombrellone 13, fino all'ultima nota. E lo facciamo con un tormentone davvero particolare. C'è un momento preciso in ogni estate in cui il sole inizia a calare, l'aria si rinfresca e senti che sta per succedere qualcosa di magico. Si chiudi gli occhi e torni con la mente al 1992, quel momento aveva un suono preciso. Non era solo una canzone, era un terremoto che partiva dalle discoteche per conquistare il mondo intero. Stiamo parlando di un brano che ha preso un classico della disco music anni 70 e gli ha letteralmente messo il turbo, trasformandolo nell'inno di una generazione che non voleva mai tornare a casa la sera. La storia è il tocco italiano, ma sapete qual è il bello? È che molti all'epoca pensavano fosse una produzione americana o inglese, e invece no. Il cuore pulsante di questo successo era tutto italiano. I W nascono infatti a La Spezia dall'intuizione di tre ragazzi e dalla voce incredibile di William Narain. William, britannico di nascita ma ormai adottato dalla nostra terra, ci mise l'anima in quel Please Don't Go. Volevano fare un provino, una sorta di prova veloce, invece ne uscì letteralmente un capolavoro da 3 milioni di copie vendute. Pensate che quell'estate del 1992 non potevi accendere la radio o entrare in un bar senza sentire quel giro di pianoforte che ti entrava dritto in testa. Ebbene ragazzi, noi siamo giunti davvero alla fine di questo appuntamento meraviglioso che ci ha visto insieme da Cala Smeralda e sotto l'ombrellone 13. Io vi mando un abbraccio forte, forte, forte, forte e mi raccomando davvero, godetevi tutta l'estate fino all'ultima onda. Grazie ancora, un abbraccio e un bacio a tutti.

Siamo praticamente all'ultimo lunedì della nostra stagione 2026 di Estatissima, una grandissima emozione. Ma sapevate che i ricordi felici attivano le stesse aree cerebrali del piacere? Vogliamo chiudere in bellezza, celebrando ogni singolo giorno passato insieme. Quindi potete riascoltare le più belle interviste sul nostro podcast ufficiale, perché no, estatissima.it, che rimarrà sempre lì dove potete connettervi, così per riabbracciare questa stagione calda che abbiamo vissuto insieme. Ma continuate a mettere mi piace alla nostra pagina Facebook ufficiale, lì la trovate sul nome Estatissima, non mancate, mi raccomando, così come su LinkedIn. E grazie per aver iniziato questo gran finale insieme a tutta la nostra squadra di grandi ospiti, alla redazione di Altro Consumo, a Francesco Pira, al nostro Alan Fiammenghi. Un abbraccio a tutti, veramente a tutti, e

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cala.
2: Sì, ci siamo anche in questo weekend. Benvenuti qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Temo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indy, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Io sono Gio Cara e questa è Woman in Rock, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Salutiamo Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi sì, inizia così.

pezzo di David Bowie che abbiamo ascoltato insieme a Heroes continua, a distanza di ormai 10 anni dalla sua scomparsa, a vivere e rivivere in molti modi, tra dischi, celebrazioni e libri. È stata appena pubblicata una graphic novel intitolata semplicemente David Bowie, che racconta una precisa fase della carriera del Duca Bianco, gli anni berlinesi, il periodo compreso tra il 76 e il 78, in cui il musicista visse a Berlino Ovest per cercare una nuova ispirazione e superare i suoi problemi personali. E da quell'esperienza nacquero 3 album, Low del 77, Heroes del 77 e Lodger del 79. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, tra poco daremo spazio a U2, prima però ce li ascoltiamo.

e U2 che abbiamo ascoltato insieme a Vertigo sono stati nominati Musicers Persons of the Year per il 2027. Musicers, l'ente di beneficenza della Recording Academy dedicato alla salute e al benessere della comunità musicale, ha nominato la band per il loro costante impegno a sostegno di numerose cause, tra cui la salute globale, il recupero dalle dipendenze, la salute mentale e l'accesso all'educazione musicale. La band sarà celebrata durante la 36esima edizione del Gala di Beneficenza Persons of the Year, in programma il 5 di febbraio del prossimo anno al Peacock Theater di Los Angeles. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista Eric Clapton.

Il breve tour statunitense di Eric Clapton ha preso il via qualche giorno fa dalla Lickers Arena di Detroit. Il musicista ha proposto canzoni pescate dalla sua intera carriera e tra le sorprese della serata un pezzo che Clapton non eseguiva dal vivo da 75. Stiamo parlando di Give Me Strength che avete appena ascoltato, tratta dal suo album del 74 461 Ocean Boulevard. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie, tra poco sarà la volta dei System of a Down.

System of a Down hanno annunciato per il 20 di novembre la pubblicazione di una nuova edizione speciale di Toxicity, assieme a una collezione di merchandising dedicata al disco per celebrare i 25 anni dalla sua uscita, avvenuta il 4 di settembre del 2001. Toxicity è il secondo album della band e contiene alcuni dei brani più famosi, tra cui Chop Suey, Aerials, che avete appena ascoltato, e la title track Toxicity. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: appena ascoltato. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

0: Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jack Bug con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

0: Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.
1: Tiger's

0: Rock Wave. Rock Wave. Rock
1: Wave. Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo formazione americana molto importante di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001, dicevo qualcosa di country ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Birding Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti è stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out on My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight. Loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka, sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta, si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings dal loro nuovo

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Eyeball. Il pezzo si intitola Majority Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds, una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hardest Thing.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacqueline, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera quella magica città. Brennan Wedel ci fa ascoltare un pezzo dal titolo When the Crazy Comes Out, dall'album che porta semplicemente il suo nome e cognome.

0: Rock Wave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Siamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano, si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Wave.
1: L'onda del rock
0: da Villa Urbana.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
3: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda il Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screamy Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni Ottanta. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

Molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente si intitolava questa canzone, che fa parte del loro settimo album in studio, dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Oh, che pace, che tranquillità senza la principessa.
2: Ah, cominciamo bene.
1: Ma no, dicevo così per dire finalmente un po' di vacanza.
2: Quale vacanza? Dobbiamo presentare il suono dei ricordi estate.
1: Adesso?
2: Sì, adesso, perché iniziano 60 minuti di dance anni 80 e 90 freschissimi.
1: Con la principessa.
2: E il vostro Nigel.
1: Si parte.
2: Ciuf ciuf.
1: Principessa.
2: Nigel.
1: Lo sai cosa sta iniziando ora?
2: Il suono dei ricordi playlist.
1: Sì, ma...
2: Ma?
1: Quale puntata?
2: L'ultima della terza stagione.
1: E ciò come ti fa sentire?
2: Oh beh, ho già preparato le valigie.
1: Sì, ma io mi riferivo al fatto che abbiamo trascorso tanto tempo insieme.
2: Ecco, appunto.
1: Alla dance anni 80 e 90.
2: Che ascolteremo ancora una volta nel suono dei ricordi playlist.
1: A differenza delle altre volte però, la selezione dei brani la scopriremo insieme ascoltando la puntata.
2: Però il primo brano che ascolteremo è...
1: No!
2: Uffa!
3: You are clear to initiate power up.
4: Unlock

Così si conclude anche la terza stagione del Suono dei Ricordi Playlist. Beh, so good mica troppo, perché scende un po' la lacrimuccia qui al Mega Mix Sound Studio, dal quale vi abbiamo proposto tutti i pezzi anni 80 e 90 per ben 21 anni. E questa volta abbiamo iniziato con il nome d'arte Jammy D. In realtà si chiama Marina Restuccia. E se non vi dice ancora niente, tiro fuori il famoso asso dalla manica che svela il nome d'arte più famoso, Marina Ray. Sì, proprio lei che ci canta l'Eurodance in inglese nel brano So Good. Ma adesso un'altra femminuccia, Jennifer, che ci allieta con il brano. Yeah.

0: ricordi playlist estate.
1: Il suono dei ricordi playlist estate.
0: Con la principessa
2: e il vostro Night J.
1: La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.

0: Per questa stagione avete l'ultima possibilità di scrivere alla nostra infoline 342-3133-781.
1: Mi raccomando, scriveteci perché vogliamo sentire i vostri complimenti.
0: Non perdete tempo a farle a NJ.
1: Ecco.
0: Concentratevi su di me.
1: Noi invece ci concentriamo sul pezzo che abbiamo appena ascoltato, Damage Control, che nel 94 uscirono con l'unico pezzo intitolato You've Got to Believe. Ma già Isabi scalpita con Good For You.

0: Questo è il suono dei ricordi playlist Schaff Estate.
1: Questo è il suono dei ricordi playlist Estate. La dance anni 80 e 90 più fresca che ci sia.
0: Con la principessa.

Gli ultimi due pezzi anni 90 della terza stagione del Suono dei Ricordi playlist sono cantati dalla stessa artista. E che artista ha lasciato il segno nella dance anni 90 con il brano che ascolteremo tra poco? Questa era Closer to Me, Libra il nome del progetto, e la cantante è una certa Giovanna Bersolo Bersola, Jenny B, quella che ha cantato il pezzo più iconico degli anni 90, The Rhythm of the Night.

0: Ciao ciao anni 90, almeno per questa stagione, sì. Ora iniziano gli anni 80 del suono dei ricordi playlist.
1: 8 pezzi che vi porterete nel cuore per tanto tempo.
0: Ma che anche in questo caso non vi sveliamo subito.
1: È la magia e la sorpresa di questa ultima puntata della terza stagione, ma una cosa possiamo dirla, che ascolterete nella prossima mezz'ora la dance anni 80 come non l'avete mai sentita.
0: Iniziando da...
1: No, ancora!
0: Uffanculo!
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The sound of memories playlist.

Il pianoforte del brano che avete appena ascoltato è stato suonato dalla stessa persona che ha cantato anche la canzone I Don't Wanna Go On With You Like That. Stiamo parlando di Sir Elton John, il cui nome all'anagrafe è Elton Hercules John, né Reginald Kenneth Dwight. Ora Rockets con la new version di Galactica. It's been

0: film.
1: Il brano che abbiamo appena ascoltato era di 24/7, Slave to the Music, il titolo, ma adesso c'è una canzone che è perfetta per noi, principessa.
2: Si tratta di Don't Talk, Just Kiss.
1: Sì.
2: Non parlare, baciami soltanto.
1: Right, said Fred.

0: il bagno di baci che sicuramente vi sarete dati. Adesso vi ricordiamo un modo per contattarci. Sì. 342-3133781 è la nostra infoline.
1: Beh, ormai richiedere canzoni è impossibile, però potete usarla per farci tanti complimenti.
0: Sì, NJ, l'hai già detto prima.
1: È vero, ma una rinfrescatina non fa mai male.
0: Rinfresca agli ascoltatori anche il nome della canzone che stiamo per ascoltare.
1: Si tratta del progetto di Busy & Co. Claudio Cecchetto l'ha creato nel 1982 e il brano si intitola

0: indimenticabile, soprattutto con un incipit davvero particolare. Questo è il Suono di Ricordi Playlist, che non vi propone soltanto brani mainstream, ma anche canzoni che non sono riuscite a ottenere quel livello di popolarità internazionale. Alcune di esse contengono aneddoti che vi racconteremo durante questa puntata.
1: Lo stai facendo ancora, Nigel?
0: Che cosa?
1: Non finisci più di parlare.
0: E non ho nemmeno detto il nome del gruppo e il titolo. A telefoni, no rhymes, no rhymes.

volte nel mondo della musica le cose si combinano in maniera magica. Vi parlavo di aneddoti e questo è uno. Abbiamo ascoltato Limaro, Try Me Out. Limaro non è altro che il nome d'arte di Francesco Bontempi. Sì, proprio lui, quello che ha creato il progetto Corona che abbiamo gustato nella sezione anni 90.

0: E questo è tutto, come dicevano nei cartoni animati. That's all folks. Stefano Zandri è venuto a trovarci col suo pseudonimo Dan Harrow, proponendo il brano Holiday Night,
1: che conclude la terza stagione del Suono dei Ricordi playlist.
0: Eh sì,
1: bellissima esperienza, ma io ho già le valigie pronte nell'anticamera dello studio.
0: Per andare dove, principessa?
1: Ah, un po' qui, un po' là, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù, un po' su, un po' giù.
0: Il concetto è chiarissimo.
1: Non prima però di aver salutato tutti i nostri ascoltatori.
0: Certo, per nome magari.
1: Oh beh, l'elenco dei messaggi con i relativi nomi di tutta la stagione ce l'ho.
0: Come ogni stagione, non dobbiamo dimenticare chi ci ha sopportato e supportato in questi episodi: il nostro regista Luca.
2: Per me è stato un onore supportarvi, sì, ma anche un onere sopportarvi, ragazzi.
0: Sarebbe davvero lungo l'elenco delle persone che dovremmo salutare, che ci hanno accompagnato durante questa pazzesca avventura, ma vorrei soffermarmi in particolare su una.
3: Eugenio Tovini di Dance Directory.
0: Esatto, Eugenio, che ci hai lasciato a metà di questa stagione, un evento così repentino che ci ha confuso parecchio, ed è per questo che vogliamo salutarti e ricordare la tua gioia di vivere che hai regalato al programma e alle nostre vite. Grazie.
3: No, sono io che ringrazio te, Nigel, per questa splendida occasione ancora una volta nel Suono dei Ricordi playlist.
0: È così che vogliamo ricordarti. Fai buon viaggio e buona dance ovunque tu sia.
1: Ciao Eugenio.
4: Ciao Eugenio.
2: Ciao Eugenio.
3: Ciao.
0: Anche meno.
3: Ciao.
0: Dillo bene.
3: Ciao.
0: Vabbè.
1: Avete ascoltato il Suono dei Ricordi playlist estate?
0: Concludiamo?
1: Adesso siete liberi di andare a fare...
0: No!
1: Un tuffo!
0: In memoria di Eugenio Tovini, 1961-2026.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

da questa nuvola si vede che c'è un'isola possibile. Ma perché questo non accada, c'è chi fa l'impossibile. E se ti affacci un po', tu puoi vedere crescere anche gli alberi. E fra il corbezzolo ed il mirto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

dall'universo, ora qualcosa ci riporta a te.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

voglio presentarvi Tancaruia. Non peraltro abbiamo ricevuto un'educazione, non è vero? E allora la chitarra acustica, buzuki, bandurria, chitarra classica, cori, flauto, simpatia, Toto Neglia.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

Su Radio Milano Urbana Music, state ascoltando la Sardegna Casa Vostra.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

1981 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica alzata degli anni 80 su Radio Team 2000.

0: we feel foolish.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Sono anni 80.
3: Questa è la musica degli anni 80.

Ehi là, la sigla è bella che è andata, quindi è il momento di entrare in voce in questo sabato pomeriggio 12 settembre 2026. Quindi buon pomeriggio a tutti da Franco, ben arrivati a questa bella binata di Internet Radio che vi propone queste quasi due ore in musica con Franco a tenervi compagnia, a fare qualche chiacchiera tra un disco e l'altro, un po' di musica nazionale, un po' di musica internazionale al naturale e remixata. Ricordo le emittenti che gentilmente ci consentono, ci concedono questo spazio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 di questo pomeriggio, quindi Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione Palermo, Radio Corallo da Villa Puzzo, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. E adesso, beh, siamo quasi arrivati alla conclusione di questa estate 2026, quindi iniziamo con il brano dei Righeira, remixato da Fabio Caria, porta il titolo di L'estate sta finendo. È già, è un dato di fatto.

Fabio Caria ha remixato questo brano dei Righeira che ci raccontava che l'estate sta finendo. Siete pronti? Beh, questo è un interrogativo ma anche un'informazione di Billy Ocean che dice Are you ready? Lo ascoltiamo remixato da DJ Raffaele Giusti. 18:15 primi.

0: Billy Ocean ci ha tenuto buona e piacevole compagnia con il brano Are You Ready nel remix a cura di DJ Raffaele Giusti. Abbiamo un vocale che arriva niente poco di meno che dal nostro collega, collaboratore e direttore artistico di Radio Felix 2026. Vediamo un po' che ci dice. Pronto?
1: Eccomi qua. Buonasera. Sono già alle 18 passate. Sì. È partito anche sabato con noi, un salutone al Francesco Urru, dal Felix
2: e Paprika.
1: Dovremmo sentire una canzone a tua scelta, scegli tu una bella canzone, mi raccomando. Ciao, buona serata.
0: Grazie per la vostra per il vostro saluto e per la vostra richiesta. Una bella canzone, questa degli Eiffel 65, va bene? Blue, nella versione remixata da Federico Ferretti. Godiamoci la musica.

erano gli Eiffel 65, remixati da Federico Ferretti con il brano Blue. Franco tenevi compagnia nel corso del programma Sabato con noi, ogni sabato pomeriggio dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Adesso Betty Villani viene a farci compagnia in musica con il brano The Nevo Tu. Sì, ancora tu, lo cantava il mitico Lucio Battisti tanto tempo fa, poi Betty Villani a metà degli anni 80 l'ha riproposta in spagnolo e noi ce la gustiamo adesso, remixata da Franco Lippi.

Era Betty Villani, remixata da Franco Lippi con il brano De Nuevo Tu, ancora voi? Certo, ben arrivati al programma Sabato con noi in compagnia di Franco. E adesso Chris Isaak, riarrangiato dalla A&S, quindi un remix del famosissimo brano Wicked Game.

E abbiamo così ascoltato Chris Isaak, remixato e proprio trasformato dalla A&S. Il brano era Wicked Game. Adesso abbiamo un altro lavoro di Franco Lippi, un remix della gradevolissima voce di Cher, che andiamo ad ascoltare con il brano Strong Enough. Sì, è forte abbastanza da andare avanti e cantare a squarciagola. Godiamoci la musica. Salutiamo la nostra amica Efi, che ascolta dalla Germania, e il direttore artistico di Radio Condivisione Palermo, il nostro amico Calogero. Ciao, buona serata a tutti voi che siete all'ascolto.

0: Era Cher, remixata da Franco Lippi con il brano Strong Enough. Adesso Bad Bunny a tenerci compagnia con il brano Titti me pregunto. Salutiamo Effi, salutiamo i suoi cuccioli, beh, e poi insomma sono abbastanza cresciuti adesso, Sara e il fratello di cui in questo momento mi sfugge il nome. Ah, la vecchiaia. Ah, va bene, Bad Bunny comunque per voi, Titti me pregunto.
1: Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias.
0: Mucha Mateo, questo brano è anche per te.

Bad Bunny con il brano Titti me pregunto. Salutiamo con questo brano la nostra amica Effi e Sara e Matteo. Buon pomeriggio, ciao, ciao Germania, ciao Sardegna in tutto il mondo, i sardi nel mondo. E adesso Marco Mengoni, Saifer Comi con il brano Sto bene al mare. Chi riuscirà in questo mese di settembre a gustarsi ancora il mare? Questo brano è dedicato a voi. Godiamoci la musica. Non

Sto bene al mare, Marco Mengoni, Saifer Comi, remixati da Andrea Cecchini e Luca J Master. Franco a tenervi compagnia alle 18 e quasi 42 minuti primi, anzi diciamo che sono quasi 43, considerato il tempo che ci mette la voce per arrivare a casa vostra, là, ovunque voi siate nel mondo, grazie allo streaming di questa bella binata di internet radio. Adesso Hagel con il brano Moving to the Sun. Salutiamo Paolo Dalo che domani sera dalle 20 alle 21.30 sarà presente sulle nostre internet radio con il programma Bogues e Ballo de Sardegna. Quindi ciao Paolo, so che stai già preparando la bella playlist di balli e canti della Sardegna e questo mi fa piacere che finalmente possiamo rigustare la musica che ci proponi ogni domenica sera dalle 20 alle 21.30. Adesso Moving to the Sun e che DJ ha creato la Devotion Edit e versione di questo brano. Ci muoviamo tutti verso il sole.

Agel, Moving to the Sun, la versione Rai Remix a cura di Eki DJ in questa Devotion Edit Reversion. Franco, tenevi compagnia, adesso una versione un po' insolita del brano di Moonray, ve lo ricordate? Raggio di luna? Eh sì, il brano era Comancero, noi ci ascoltiamo il remix a cura di Mario Giudice, Andrea Cecchini e Steve Martin. Un preludio abbastanza lungo in musica e poi la voce indimenticabile di Moonray è ancora viva, ma dico, cioè, era gradevolissima ascoltarla allora e ci fa piacere riascoltarla adesso. 18, 47 minuti primi, una manciata di secondi e Franco Televi compagnia sino alle 20 con il programma Sabato con noi.

Comancero, Murray a proporci il brano e Mario Giudice e ancora Andrea Cecchini e Steve Martin a remixare il tutto. Ancora un brano remixato, stavolta alle voci di Paola e di Chiara con Vamos a Bailar Esta Vida Nueva, Francesco Dimara a remixare il tutto. Godiamoci la musica!

era Paola e c'era anche Chiara a proporci il brano Vamos a bailar. Adesso Ricky Martin di scena con il brano Living la vida loca.

Ricky Martin con Living la vita loca. La vita può essere un po' folle, ma può anche essere una storia di tutti i giorni, come quella che ci propone Riccardo Fogli, richiesto questo brano da Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione. Allora, per Calogero, Riccardo Fogli con Storie di tutti i giorni, perché nella quotidianità si fa la storia.

Era Riccardo Fogli con il brano Storie di tutti i giorni, una richiesta di Calogero che prosegue con il filone della musica italiana nelle sue richieste e mi chiede anche un brano di Claudio Baglioni. Dice: signori, si chiude, con questa possiamo chiudere questa parentesi romantica, poi riprendiamo con la musica bella, ritmata, ma adesso dobbiamo pagare il balzello, la penale, e ci ascoltiamo Claudio Baglioni con Signori, si chiude.

Signori, si chiude. Il brano era di Claudio Baglioni, una richiesta di Calogero, direttore artistico di Radio Condivisione Palermo. Adesso Antonello Venditti, poi dopo questa riprendiamo con la musica ritmata. Per adesso ci godiamo Sotto il segno dei pesci, dalla voce di Antonello Venditti, in versione naturale, senza nessuna ritmica aggiunta. Godiamoci la musica.

sotto il segno dei pesci, la voce di Antonello Venditti in versione originale, e tutto il brano era in versione originale. Alle 19 e 13 minuti primi lo abbiamo ascoltato in questa bella binata di Internet Radio che passa da una parte all'altra dell'Italia e attraversa anche tutti i continenti via Internet. Salutiamo il nostro amico Mauro e le sue amiche che amano la musica, la Italo Disco in versione appunto remixata, come questa bella proposta dei Ricchi e Poveri dal titolo Mamma Maria, che andiamo ad ascoltare nel remix a cura di Jason Parker. Quindi ciao Mauro e ciao anche alle tue amiche che sicuramente gradiranno questo brano. Eccolo qua, arriva!

erano i Ricchi e Poveri remixati da Jason Parker. Proseguiamo con la musica, adesso Fabio Garuffi remixa il brano di Lu Colombo Maracaibo. E allora in questo remix, in cui entra in scena anche Bobo Sinclair, ci gustiamo Lu Colombo con Maracaibo.

E abbiamo così ascoltato il remix del brano di Lucco Lombo Maracaibo. Do 19 e 24 minuti primi circa, Franco tenevi compagnia con il programma Sabato con noi. Adesso arriva la richiesta del direttore artistico di Music Factory Oristano, che ascolteremo, se non ricordo male, lunedì con la sfida dei giganti. Forse riprende, Paolo, confermami questa cosa, perché mi sembra di aver letto un messaggio in cui annunciavi la ripartenza del tuo appuntamento delle 12 in diretta il lunedì con la sfida tra i giganti, quindi tra pezzi grossi della musica nazionale e musica internazionale. Però adesso torniamo al momento attuale, quindi alla richiesta di Paolo in Mattia Bazar con Un domani sempre pieno di te. Immagino che Paolo lo voglia dedicare alla sua compagna Monica, io penso di interpretare in questo modo la richiesta. E allora Paolo, poi confermami se ho pensato bene. Comunque, per Paolo e Monica, Mattia Bazar, Un domani sempre pieno di te. Godiamoci la musica.

Laura e Neck, che andiamo ad ascoltare con il brano Eclissi del cuore. Buon ascolto a voi che siete sintonizzati su questa bella binata di Internet Radio.

Laura and Neck, abbinati assieme a proporci questa versione in italiano del brano Total Eclipse of the Heart di Bonnie Taylor. Ve la ricordate? Sì, e anche noi ce la ricordiamo qua. E l'abbiamo proposta qui alle 19:38 minuti primi. Adesso un remix di un famosissimo brano dei Pooh dal titolo Maria Marea. Godiamoci la musica nel programma Sabato con noi.

Erano i Pooh in versione remix con il brano Maria Marea. Proseguiamo con il remix grazie a Loredana Bertè, che andiamo ad ascoltare con il brano Io resto senza vento. Il remix è a cura di Socievole e Ada Wolf. Godiamoci la musica del programma Sabato con noi.

momento per gridare. Ora, e se una cosa mi va, non me la puoi strappare. Tu invece trucchi la

Loredana Bertè, l'abbiamo ascoltata con il brano Io resto senza vento. Il remix era a cura di Socievole e Ada Wolf. Proseguiamo con la musica di Gigi D'Agostino, che con questo brano mi consente di mandare un saluto a Giorgio augurandogli buon ascolto di questa selezione musicale del programma Sabato con noi. Gigi D'Agostino, La Passion.

Gigi D'Agostino con il brano La Passion per voi qua su questa bella abbinata di Internet Radio che irradia il programma Sabato con noi in compagnia di Franco. Per te questo brano anche di Giovanotti dal titolo Per te.

Era Giovanotti a tenerci in compagnia in musica con il brano Per te, dedicato a tutti voi all'ascolto, e poi lui lo dedicava sicuramente alla sua amata. Adesso questo brano lo dedico a tutti i sardi all'ascolto, perché il brano è di un sardo, dicevo, che è inequivocabilmente sardo. Ci ascoltiamo Luca Espa con il brano Inequivocabilmente Sardo, dedicato a tutti i sardi all'ascolto e poi a tutti voi che sardi non siete ma che comunque gradite la musica che vi proponiamo in questo contesto musicale del programma Sabato con noi. Godiamoci la musica, Luca Espa con noi.

Era Luca Espa con il brano Inequivocabilmente Sardo. Adesso l'ultimo brano in programma per questa sera, per la conclusione di questo appuntamento con il programma Sabato con Noi. Quindi appuntamento a domani per Domenica con Noi in compagnia di Franco, dalle 18 e qualche minuto sino alle 20. Vi ricordo alle 21 l'appuntamento con Chicco Lecca e il suo nuovo viaggio con il Magical Mastery Tour. E poi domani vi ricordo l'appuntamento con Remember alle ore 11 e ancora domani pomeriggio Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con Noi. È tutto per oggi, vi auguro una buona serata, godetevi la musica, godetevi la vita. Adesso i Nomadi con i Gatti Randagi.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

0: State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.
1: Che ne sai di un bambino che rubava e soltanto nel buio giocava e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

accetterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto.

State ascoltando RVM, Radio Villa Urbana Music. A voi tutti sintonizzati, buon ascolto!